betaka likovide système eza ya satonge bia lokolo moko liso moko ego tanza monsieur moni di yolo mide